Io che da un fascio con fifili che calma e da un po' calma breakfast show con humani per muore radio lottono calo fa e pong pong inni per quanto è da lei per muore da lotto ma fa nagi molto luki e da un po' calma breakfast show con ya pong pong inni per muore lotto freclo con ya o e pacific timba bgh lottono calo fa che no tolu con da big momma mai he radio lottono calo fa e pong pong inni good morning tonga per muore lotto freclo a tavare ma avare taga to con ya o pacific timba PTH Melotono Qualofa. Good morning, PTH. Oh, wanna.